0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prego lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Tarta!

Resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

notte. Tu sono fiderma, t'ascorta, fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, il

facendo porta quale di me so suono qualche prestete chiode forse che ascolto qualche moto di resta mor nel buio alla letra porte passe miei

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai va.
1: Parme il sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi aiutaci.
0: E mira, e mira. Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è nemico, a buoni patti e fiere. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel cor!
0: Guardie, affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: lui si svela il grand arcano. Elisa, tu sei
1: quell'infelice io sono,
0: il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regalato.

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: qual lor officio ti sensi.
1: Nomi, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare chi

0: deve tenace mie in catene.
1: Prima di te voglio mondo per la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
1: Respiro. Lasciami dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardie costei da me tenete. Tu a questa morte o glorida me.

0: cucina, chi resiste a lottrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Con l'ave, con il grande spirito e l'anima di qua!
3: A nomi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta per queste cempi!
3: Non generosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

all. Ah, des des und traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

Puppe, regno e storio, hai tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento.

tutto per te, mi misero cor, hai tutto, tutto, tutto per te, mi misero cor.